0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 2:08.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni, 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot. Sono 3 e 5 minuti.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot. Sono le 4 e 7 minuti.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parliamo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: Tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionali da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 6 e 2 minuti.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono le 7 e 4 minuti.
3: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando ritroveremo una blanda zona di bassa pressione in quota sull'Italia, responsabile di fenomeni a tratti di instabilità. Al nord, difatti, giornata di variabilità con piogge qualche temporale tra la mattinata ed il pomeriggio. Per quanto riguarda il centro, anche qui variabilità, e dentro il pomeriggio scoppieranno nuovi rovesci temporaleschi, soprattutto lungo l'Appennino centrale ed il medio Adriatico. Per concludere, nel sud una situazione di variabilità, rischio piogge però principalmente per l'Appennino e la Sicilia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: la mia risposta sei tu.
1: Ogni mattina latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno al 2020.

Torniamo al 1997, l'anno di uscita di Titanic di James Cameron. Billy Zane, l'attore che interpreta Cal, il fidanzato di Rose, era molto emotivo durante le sue scene. Per esempio, non avrebbe dovuto rovesciare il tavolo durante il litigio con Rose, e di conseguenza la reazione di Kate Winslet in quella scena è autentica. A sua volta, Kate Winslet, inoltre, non avrebbe dovuto sputare in faccia a Cal. E l'attore non venne avvisato del cambio di programma, quindi anche qui la sua reazione è stata completamente genuina.

0: Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: 56 minuti.
1: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. L'ultimo voto del 2026 consegna l'immagine di una Germania che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di FD ha vinto nel secondo Land dell'Est, in Mecklenburg-Pomerania anteriore, con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto il limite dell'ingresso. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passione Eli Ferrer, che vede portata di mano il sogno di diventare sindaco. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo. Siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato Alice Weidel. I colloqui hanno avuto successo, l'ha detto il segretario del tesoro Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative con la Cina in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino e Washington si sono accordate per incontrarsi di nuovo sull'intervento intelligenza artificiale. Secondo il negoziatore per il commercio internazionale di Pechino, Li Chenggang, le trattative continueranno oggi. Tra i temi sul tavolo l'intelligenza artificiale, gli scambi commerciali e gli investimenti. La Commissione elettorale centrale russa annuncerà oggi i risultati preliminari delle elezioni per la Duma. Col 52,27% delle schede scrutinate, il partito di governo Russia Unita è in testa col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa con il 13,74% e del Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%. I partiti Nuova Gente e Russia Giusta, per la verità, hanno ottenuto rispettivamente il 7,88% e il 5,13%, registrato un'affluenza record del 56,66%. Tetto per gli alunni stranieri, via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in consiglio dei ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. La presidente del consiglio attacca la segretaria del PD Schlein, non ha argomenti, pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. La replica della leader Dem si chiude. Intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no a riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Ha sorpreso i ladri nel cortile di casa, sparato colpendone e uccidendo uno, gli altri sono fuggiti a piedi. È caduto nella notte a Baldisseroal, a Cuneo, poco distante da Grinzancavour, dove il gioielliere Mario Roggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e esplosi i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti. Sport, la Juventus riparte in campionato, vince 2-0 l'Atalanta, le firme di Conceição e Bremer e va a 10 punti, bene in campo, male sugli spalti, cori tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire, batte il Como 2-0, siglano Calò e Quernanze, segnando la prima sconfitta per Fabregas. La matricola si porta a meno 3 dal vertice, il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma 2-1. Il Milan si impone sul Lecce 3-0 con reti di Pulisic, Rabiot, Moreira e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1. Gol di Jimenez che replica a quella di Gilmour. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto. Appuntamento a più tardi.
2: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
3: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità. con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Show. Restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Show. Accomodatevi in poltrona. Il viaggio sta per iniziare.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando ritroveremo una blanda zona di bassa pressione in quota sull'Italia, responsabile di fenomeni a tratti di instabilità. Al nord, difatti, giornata di variabilità con piogge, qualche temporale tra la mattinata ed il pomeriggio. Per quanto riguarda il centro, anche qui variabilità, e dentro il pomeriggio scoppieranno nuovi rovesci temporaleschi, soprattutto lungo l'Appennino centrale ed il medio Adriatico. Per concludere, il sud, una situazione di variabilità, rischio piogge però principalmente per l'Appennino e la Sicilia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese, al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimeteo.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebimeteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando ritroveremo una blanda zona di bassa pressione in quota sull'Italia, responsabile di fenomeni a tratti di instabilità. Al nord, difatti, giornata di variabilità con piogge, qualche temporale tra la mattinata ed il pomeriggio. Per quanto riguarda il centro, anche qui variabilità, e dentro il pomeriggio scoppieranno nuovi rovesci temporaleschi, soprattutto lungo l'Appennino centrale ed il medio Adriatico. Per concludere, nel sud una situazione di variabilità, rischio piogge però principalmente per l'Appennino e la Sicilia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi, C'est la vie, arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 9:04.
4: Il mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel ragusano salgono a 3 gli individui di caretta caretta dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e ci è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km quadrati dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014.
5: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
6: Almanacco del giorno.
7: Lunedì 21 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Matteo, apostolo e evangelista, protettore di bancari, contabili, doganieri e guardia di finanza. Si ricorda anche San Cadoc, abate martire gallese del VI secolo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 21 settembre 1937, viene pubblicato per la prima volta nel Regno Unito Lo Hobbit di Tolkien, capolavoro della letteratura fantasy che ha segnato la storia della narrativa mondiale. Nel 1964 Malta ottiene la piena indipendenza del Regno Unito, diventando uno stato sovrano all'interno del Commonwealth. Nel 1981 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituisce la Giornata Internazionale della Pace, fissandone la celebrazione globale come giornata di cessate il fuoco e non violenza. Infine, nel 1990, il giovane magistrato Rosario Livatino viene assassinato dalla stidda lungo la strada statale 640 da Agrigento. Nel 2021 verrà proclamato beato dalla Chiesa Cattolica. Oggi è anche la giornata mondiale dell'Alzheimer, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie neurodegenerative e abbattere lo stigma che colpisce pazienti e famiglie. Sono nati oggi Girolamo Cardano, matematico, medico, astrologo italiano, figura simbolo del Rinascimento italiano. Wells, lo scrittore britannico, padre della fantascienza moderna con opere come La macchina del tempo e La guerra dei mondi. Corrado Alvaro, scrittore e giornalista, poeta italiano tra i maggiori narratori del Novecento. Stephen King, scrittore e maestro del genere horror e thriller a livello mondiale. Bill Murray, attore e commediante statunitense, icona del cinema contemporaneo. L'aforisma con cui ci vogliamo salutare oggi: ricordate la vostra umanità e dimenticate il resto, tratto dal manifesto Russell Einstein. Eravamo nel 1955. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
6: Almanacco del giorno.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare. Dalla musica.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Rallentamenti per il traffico intenso lungo la 4 Milano Venezia tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Sempre sulla 4 code per un incidente tra Trezzo e Cavenago verso Torino. In direzione Milano code per il traffico intenso sulla Milano Meda tra Meda e Paderno Dugnano e lungo la Milano Lecco tra Verano Brianza e la tangenziale Nord. Sempre nella norma il traffico lungo le tangenziali milanesi. Sulla statale 336 della Malpensa code per lavori presso lo svincolo autostradale della 8 di Busto Arsizio e tra Cardano al Campo e l'aeroporto, tutto verso l'aeroporto. A Bergamo traffico con code a tratti tra Curno e il bivio per la Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Sempre in provincia di Bergamo, carreggiata ridotta per lavori per tutto il mese di settembre sulla diramazione della statale 470 della Valle Brembana tra Villa d'Almè e Curno. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto!
1: Nel cuore devastato del reattore 4 di Chernobyl prospera una forma di vita sorprendente, un fungo nero chiamato Cladosporium spherospermum, capace di crescere in condizioni inospitali, dove la radiazione supera di centinaia di volte quella normale. Questi organismi, detti radiotrofici, utilizzano la melanina, lo stesso pigmento che protegge la nostra pelle, per assorbire radiazioni ionizzanti e convertirle in energia chimica, in un processo simile alla fotosintesi, chiamato radiosintesi. Esperimenti hanno dimostrato che funghi come il spherospermum, il Cryptococcus neoformans e il Vangiella dermatidis crescono più velocemente sotto forti radiazioni rispetto a condizioni normali. Il segreto è il pigmento che, oltre a fungere da protezione, consente di nutrirsi delle radiazioni. Questo straordinario adattamento offre nuove prospettive per la bonifica di ambienti radioattivi e addirittura per proteggere gli astronauti nello spazio.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Sono le 11 e 4 minuti.
6: Esito positivo per i colloqui Stati Uniti-Cina su commercio e intelligenza artificiale, avanzata dell'ultradestra in Germania, voto in Russia con affluenza record, bufera sul piano Meloni per la scuola, scontro aperto con l'opposizione, il tifone Du Huan si abbatte sul Giappone. Tra poco restate qui.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buona giornata dalla redazione in studio Francesco Vitale. Esito favorevole per la prima giornata di negoziati tra Pechino e Washington in vista dell'imminente vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Il segretario del Tesoro americano Scott Bess e il negoziatore cinese Li Chenggang hanno confermato che le trattative proseguiranno nelle prossime ore, incentrate su commercio, investimenti e in particolare su una nuova intesa per la gestione dell'intelligenza artificiale. L'ultimo turno elettorale in Germania conferma un forte orientamento verso le forze radicali. Nei Land del Mecklenburgo, Pomerania, anteriore trionfa l'ultradestra di FD col 38% delle preferenze, mentre la CDU crolla sotto la soglia di sbarramento. A Berlino si afferma la Linke con Elif Erap. Nonostante il pesante ridimensionamento, il cancelliere Friedrich Merz ha dichiarato di voler proseguire la guida del paese in Russia, con oltre la metà delle schede scrutinate, un'affluenza record al 56,6%, si conferma in testa il partito di governo Russia Unita col 57,8% dei voti. Continuano a suscitare polemiche le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, che ha annunciato un decreto per fissare un tetto agli studenti stranieri nelle classi e introdurre il divieto di burka e niqab a scuola. Immediata la replica dei presidi, che giudicano le norme inapplicabili dell'opposizione. Botta e risposta tra la premier Daniel Schlein e la segretaria Dem, invita il governo a fare i conti con i propri fallimenti e chiarire la data delle elezioni. Si chiude intanto l'Arc-MS, Movimento 5 Stelle Nova, con il 91% degli iscritti che esprime il proprio no a riarmo. Massima allerta in Giappone per l'arrivo del tifone Duyuan sulla costa pacifica orientale. L'ondata di maltempo, accompagnata da raffiche di vento fino a 198 km orari, ha causato l'annullamento di 275 voli, la sospensione di diverse linee ferroviarie e il blocco del Tokyo Game Show. Oltre 4.000 famiglie nella prefettura di Chiba sono attualmente prive di energia elettrica. Sport: in Serie A la Juventus supera l'Atalanta per 2-0 con i gol di Conceição e Bremer, salendo a 10 punti. Risponde il Milan, che si impone 3-0 su Lecce grazie alle reti di Pulisic, Rabiot e Moreira, scavalcando i bianconeri di un punto. Continua la striscia positiva del Frosinone, vittorioso per 2-0 sul Como di Fabregas, mentre il Parma batte il Genoa 2-1, parità dell'anticipo tra Fiorentina e Napoli, fermato sull'1-1. È tutto per il momento, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, a più tardi.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, ancora code a tratti per il traffico intenso lungo la 4 Milano-Venezia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Sulla 36 Nolecco code per il traffico intenso tra Monza e il bivio per la tangenziale nord in quest'ultima direzione. Ancora intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi. Per quanto riguarda i lavori questa notte sul tratto milanese della 4, chiuso per lavori il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione Venezia dalle ore 21 alle ore 5. Altra chiusura notturna sulla 8 dei Laghi dalle ore 21 alle 5 tra la diramazione Gallara Tegattico e Castronno in direzione Varese. Sempre dalle 21 alle 5 chiuso il tratto tra Gallarate e il bivio per la Pedemontana in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Nel calore di un laboratorio londinese del 1928, un dettaglio inevitato cambiò il corso della medicina. Alexander Fleming, rientrato dopo una vacanza, trovò una capsula di Petri contaminata dalla muffa Penicillium notatum. Sorprendentemente, attorno a quella muffa, le colonie batteriche erano scomparse. Fleming intuì che un potente agente antibatterico era al lavoro e la chiamò penicillina. Questa scoperta, casuale ma decisiva, inaugurò l'era degli antibiotici, trasformando radicalmente le cure mediche. Sebbene Fleming non fosse in grado di purificare completamente la sostanza, il suo lavoro gettò le basi per sviluppi decisivi. Howard Florey, Ernest Chain e Norman Hadley provarono a coltivare, isolare e produrre abbastanza penicillina da eseguire esperimenti sugli animali fino al successo clinico negli esseri umani. Questa svolta scientifica dimostrò quanto proverbiale fosse l'occhio attento dello scienziato, una combinazione di fortuna, osservazione e metodo che ha salvato milioni di vite.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila «Campioni del mondo».

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionali hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 13 e 4 minuti.
4: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
5: Radio Punto, Radio Punto, Summertime.
6: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: da Riccardo Pellegrini. Apriamo una nuova settimana e apriamo anche una nuova stagione, perché oggi è il 21 di settembre, quindi buon autunno a tutti. L'estate è finita, fino a ieri si cantava l'estate sta finendo. Invece parte qui Ora Musica.
1: Ora Musica Story
0: 1965.

0: I Feel Good, I Got You, grande James Brown oggi ad aprire Ora Musica. Come sempre si apre con un classico prima della novità al primo ascolto. Un gradito ritorno, quello di Alessandro Bosco, cantautore milanese. Il suo nuovo singolo è Un Altro Sì.
1: Ed ora il mondo cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro amore in una

0: L'intervista di Ora Musica oggi ci porta a ritrovare con grande piacere Mimmo Cavallo, visto che abbiamo in programmazione il suo nuovo singolo alla 5 della tarde. Ciao Mimmo, ben trovato.
1: Ciao Riccardo.
0: Eccoci qua.
1: Sono appena uscito da questi fondali, come dico io, di un mare, insomma, che era un po' scomparso, no, negli ultimi tempi. Poi a un certo punto uno riemerge con un pugno di canzoni che sono il suo pescato,
0: che tra l'altro si dice, oggi si usa dire così, scomparso, perché c'è questa abitudine, no, che se uno non è sempre in TV, non è sempre sotto i riflettori, però in realtà tu non sei mai scomparso perché hai scritto per tanta gente, hai sempre fatto tantissime cose,
1: diciamo, fuori dal giro, fuori dai giri quelli classici in cui io mi sono trovato benissimo negli anni '80, però poi una ruota. Purtroppo io ricordo per esempio la sofferenza di Rino Gaetano, perché abitavamo vicini,
0: sì.
1: quando nonostante il successo che aveva avuto, così l'RCA puntava su altri cavalli, diciamo. E mi ricordo la sera che andavamo sempre a cena insieme a casa del mio produttore Antonio Coggio, e io gliela leggevo questa sofferenza, però capivo che poi un giorno sarebbe toccata anche a me. Ma è così, è giusto che sia così, perché i nuovi avanzano, i tempi cambiano, le mamme imbiancano e i figli crescono, non c'è niente da fare.
0: Però la domanda che io continuo a farmi è, cioè, di quello che avete fatto voi rimane tutto. Chissà se fra 20 anni, 30 anni rimarrà qualcosa delle cose che sentiamo oggi, perché c'è una bella differenza. Però magari è una questione generazionale, perché quando
1: sono d'accordo con te, e comunque una questione generazionale, perché Cronos non lo puoi fermare comunque.
0: Certo.
1: La vita è quello che accade, non quello che vorremmo che fosse, insomma, questo è il senso.
0: È vero.
1: Comunque anche noi alla 5 della tarde, tanto per entrare, sì, in tema, riusciamo a magari con una lente di ingrandimento a osservare, a vedere le cose che ci stanno attorno valide, perché io ho ancora un pubblico, perché nonostante tutto i tempi corrono, eccetera, e questo ciclo della vita in tutte le sue fasi non è solo l'istante fatale in cui qualcosa si spezza, ma è un continuum, perché ci sono delle cose a cui aggrapparsi e guardare con questa lente di ingrandimento, che ci sono vicini, saranno i figli, i nipoti, il nostro ambiente, le canzoni che continuiamo a scrivere. Per cui alla 5 della tarde è questo, mi riferisco sempre alla poesia di García Lorca, ma il messaggio è un messaggio di speranza, no? Sono le piccole cose che ci circondano, ricordi compresi, per carità, sempre e comunque, anche alla 5 della tarde si combatte, insomma, si continua a scrivere, si continua a esistere.
0: Sempre e sempre. Poi tu hai fuori un album, dicevamo prima, no? Come ce lo descrivi in poche parole questo disco?
1: Ma sono, come ti ho detto prima, è una specie di pescato che riemerge da questo fondale, e col mio trabiccolo, diciamo che sono le canzoni che più abbiamo amato, anche col mio produttore Antonio Coggio, che è scomparso, e forse è dedicato anche a lui questo album, con Mariella Nava, con Suoni dall'Italia, con Roberto Guarino. Abbiamo voluto proprio questo album, credo che sia un continuum di quella etichetta storica che è la Calicantus, che formò Coggio negli anni '80 proprio con me.
0: È fantastico sentirti raccontare, ed è per questo che noi ti rivolgiamo sicuramente in un'altra puntata di Ora Musica. Mimmo, grazie per essere stato con me, e adesso andiamo ad ascoltare alla 5 della tarde.

0: quanto lo vuoi.
1: Milano squilla. Questo è il singolo di Monica, tornata dopo un po' di tempo con un nuovo progetto che abbiamo in promozione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Anche questa settimana ad alta rotazione il singolo di Sorriso, Dillo alla Luna.

0: Dillo alla Luna, il singolo di Sorriso, oggi qui tra le promozioni di Ora Musica. Gianluca Moruso invece è uscito con Pura Così.
1: Non dormo più.

0: Pazzire.
1: Benvenuto al weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Summertime.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Regolare al momento la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per quanto riguarda i lavori questa notte sul tratto milanese della A4, chiuso per lavori il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione Venezia dalle ore 21 alle ore 5. Altra chiusura notturna sulla A8 dei Laghi dalle ore 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno in direzione Varese. Sempre dalle 21 alle 5 chiuso il tratto tra Gallarate e il bivio per la Pedemontana in direzione di Milano. Chiusa anche la 9 Milano-Chiasso dalle 22 alle 5 tra Lago di Como e Como Centro, anche qui verso Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: chiama Disco Rotto, il nuovo singolo di Alberto Conti, tra le promozioni di Ora Musica, oggi ad accompagnarci al nostro angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Oggi torniamo nel 1979, brano che ha reso popolare Ivano Fossati, La mia banda suona il rock.

La mia banda suona il rock. Ivano Fossati oggi ci ha riportato nel 1979 qui a Ora Musica, nel nostro angolo dei ricordi. Domani alla stessa ora ritorneremo ancora una volta indietro nel tempo. Adesso invece la musica di Bala, nuovo singolo, Vieni con me, con Vanessa Belgiovine.

0: Vanessa Belgiovine con Bala, vieni con me, è il titolo del singolo che abbiamo in promozione qui a Ora Musica.
1: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Turzi, ovvero Alessia Di Marcello da Teramo, con questo nuovo singolo che si chiama Vino Rosso e che esce dopo Mon Dieu, che ci aveva accompagnato durante l'estate. Novità al primo ascolto anche per Face, si chiama Al Massimo.

al massimo, questo è il progetto solista di Filippo De Fazio, che è già noto come membro della band degli Hangovers, ora esce come Face, e al massimo è il titolo del singolo che rappresenta questo progetto. A chiudere ora musica, Elena Camo, altra novità.

0: Notte magica.
1: Notte elettrica, notte magica, canta Elena Camo, altra novità al primo ascolto. A chiudere la puntata di oggi, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza.

0: Le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono le 14 e 4 minuti.
3: Mosca è il partito di governo Russia Unita verso la maggioranza di 2/3. Morto a 27 anni Prisby Gerber, figlio di Cindy Kreftor. La sinistra vince a Berlino, l'estrema destra in Merkeburg-Pomerania. Stati Uniti a Utila, allarme escalation tra poco. Restate con noi.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitali, appuntamento con le principali notizie di oggi. Apriamo con gli esteri, Russia Unita in testa alle elezioni per la Duma di Stato con il 87-86% dei voti per lo scrutinio del 90-43% delle schede, lo indicano i dati della Commissione Elettorale Centrale Russa. Il Partito Comunista ottiene il 13-84%, mentre il Partito Liberal Democratico si attesta all'8-90%. Nuova Gente raccoglie il 7,94% dei consensi, Russia Giustia invece al 4,95%, appena sotto la soglia del 5% necessari per entrare alla Duma attraverso le liste di partito. Voltiamo pagina. Si è spento a 27 anni il figlio dell'attrice modella Cindy Kreftor, Prisley Gerber. Secondo il medico legale della contea di Los Angeles, Prisley è deceduto domenica presso una struttura di riabilitazione. L'autopsia non è ancora stata completata. Dopo il crollo in Sassonia-Anhalt, dove lo scorso 6 settembre l'estrema destra di AfD ha sfiorato la maggioranza assoluta, la CDU del cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affrontato oggi un altro appuntamento elettorale delicatissimo. Si sono appena chiuse le urne in due lande, la città di Stato di Berlino e Mecklenburg-Pomerania anteriore, e il partito conservatore si appresta a incassare una doppia sconfitta che potrebbe mettere a rischio la permanenza al potere di un leader il cui indice di gradimento è precipitato al 10%. L'esercito israeliano ha effettuato un raid aereo sulla località di Ziqui, nel distretto di Tiro, nel sud del Libano, lo riferisce l'agenzia di stampa statale libanese NNA. Secondo la stessa fonte, le forze israeliane hanno inoltre aperto il fuoco con l'artiglieria contro i comuni di Al-Mansouri e Maidazun e le valli circostanti. Alcune abitazioni di Al-Mansouri sono state fatte esplodere, ha aggiunto l'agenzia. Le due località erano già state bombardate giovedì durante una più ampia avanzata israeliana verso i centri di confine, nella quale erano rimaste ferite almeno due persone. Sport, Serie A, Milan-Lecce finisce 3-0, Amorim blinda la panchina, i rossoneri salgono al quinto posto, Juventus-Atalanta 2-0, Frosinone-Como 2-0, Parma-Genoa 2-1, Fiorentino-Napoli 1-1, tre squadre in vetta, Roma e Inter che hanno pareggiato 2-2 e la Lazio 0-2 a Venezia, Bologna-Torino 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, Monza-Sassuolo 2-1. È tutto, buon proseguimento di Ascolti.

L'iconica linguaccia, simbolo dei Rolling Stone, è ispirata alla bocca di Mick Jagger e alla lingua dell'indiana Kali. Venne realizzata nel 1971 dallo studente John Pasch per soli 50 sterline.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Alfred Hitchcock comprò i diritti del romanzo Psycho di Robert Bloch per $9.000, ma visto che il romanzo era uscito da poco tempo, Hitchcock si affrettò ad acquistare più copie possibili da tutte le librerie degli Stati Uniti per far sì che in pochi conoscessero il finale del suo film.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhiali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

0: tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni infestazione vi è accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Punto News curato dalla redazione di Radio Punto. L'inchiesta Idra sconvolge la politica di Busto Garolfo, una bufera mediatica che sconvolge il mondo politico bustese. È l'inchiesta giudiziaria sulla criminalità organizzata Idra che ha travolto anche il comune di Busto. Tutto parte dal collaboratore di giustizia Gioacchino Amico ed una intercettazione in cui avrebbe detto: con la tessera di Fratelli d'Italia faccio il sindaco a Busto Garolfo. Rispingiamo categoricamente il teorema che tenta di accostare il nome del signor Amico alla storia del nostro circolo, fanno sapere dal gruppo bustese di Fratelli d'Italia. La realtà dei fatti è inequivocabile e non lascia spazio ad interpretazioni. Nel periodo 18-20 Fratelli d'Italia non vantava alcuna presenza ufficiale a Busto Garolfo. Non esistevano circoli, né iscritti attivi, né strutture direttive. L'Amico non è mai stato un nostro candidato, hanno specificato dalla segreteria, né ha mai goduto del supporto del partito, né è mai stato tesserato a Busto Garolfo. Sulla scia di questo, la maggioranza del sindaco Giovanni Rigiroli, ovvero la lista Busto Garolfo Paese Amico, con una mozione ha chiesto di attivare la sua commissione antimafia e legalità. Questa mozione ha l'obiettivo di dare un segnale politico forte da parte di tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, contro la mafia ed eventuali infiltrazioni mafiose nella politica locale. Il suo scopo è unire le forze politiche e non certo quello di dividerle. Apre a Legnano il bando per la coprogettazione per il Centro Civico San Paolo. Sono aperti sino al 23 maggio i termini di presentazione delle domande per partecipare alla coprogettazione di attività di natura sociale, aggregativa e culturale da svolgersi nel Centro Civico di San Paolo. L'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore formalmente iscritti al RANS, uno in forma singola o raggruppamento temporaneo, che fra gli altri requisiti devono avere una comprovata esperienza nell'ambito culturale e ricreativo. Le finalità strategiche delle attività individuate dall'amministrazione comunale sono fare del centro civico stesso un punto di incontro e socializzazione, realizzare

0: organizzare eventi e iniziative del quartiere e promuovere il protagonismo delle realtà cittadine nella progettazione e realizzazione di interventi e attività di carattere sociale, aggregativo e inclusivo. A Legnano il grido d'aiuto di un panificio, aiutateci a tenere acceso il forno, la storia di una vetrina, di una famiglia, di un'attività che rispecchia le preoccupazioni e gli scenari economici di tanti negozi di quartiere. A raccontarle Valentino Di Stefano, che insieme alla sua famiglia dedica ogni giorno la vita al profumo del pane. 3 anni fa hanno rilevato lo storico panificio di Via Bramante a Legnano con i suoi 60 anni di storia. Una scelta coraggiosa in anni economicamente inquinati dalle crisi energetiche e venti di guerra che si rispecchiano anche sulla quotidianità dei commercianti italiani, costretti a fare i conti con le bollette sempre più salate. Non va meglio sul costo della farina, degli lieviti, delle materie prime, drammaticamente ancorate all'andamento dei prezzi del petrolio. Per cercare di salvare l'attività, Valentino e famiglia hanno lanciato una raccolta fondi per raccogliere quei 20.000 euro che mancano per salvare l'attività. Per maggiori informazioni si può consultare la pagina Instagram La Forneria De Stefano.
1: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
2: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
3: Golden Classic, Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
4: Questa è una sigla che sta per darvi il benvenuto nell'appuntamento della musica degli anni 70 e 80, quello che si chiama, l'ho già detto prima lui, è inutile che lo ripeta, comunque dai, lo faccio una volta proprio per Golden Classic. Ciao a tutti, come va? Tutto a posto? Siete contenti che è arrivato questo appuntamento? Immagino già la gente che si sta tirando via i capelli, sta strillando, sì! Va bene, dai. Comunque questo è un appuntamento che dà la possibilità anche ai più giovani di riascoltare, anzi per la prima volta magari ascoltare delle canzoni che per chi ha qualche giorno in più sulle spalle sono dei graditi ricordi, delle cose belle e interessanti. Va bene, ringraziamo la radio che sta facendo uscire questa grande musica dai suoi compressori, dai suoi trasmettitori, da tutto quello che è ormai la tecnologia per diffondere i programmi radiofonici. E io a questo punto vi direi, partiamo con la prima canzone, lo facciamo in bellezza con questo gruppo qua, si chiamano Odyssey, già famosi per Going Back to My Roots, per Inside Out, per altri pezzi molto molto interessanti. Questo è passato un pochettino così, di lato, è come si usa dire. Non ha avuto quel gran successo dei precedenti che ho citato, ma è molto molto bella. L'ascoltiamo insieme, Odyssey.

0: Allora, da prima con la musica del mitico gruppo degli Odissei, con quella canzone che faceva parte del terzo album della loro carriera musicale, uscito nel 1980, era Hang Together. La canzone era molto molto bella, mi è piaciuta a distanza di un sacco di anni. Mi auguro di sì, dai, era Don't Tell Me, Tell Her. Mentre ora, se avete avuto un attimino le orecchie bene aperte, avete sentito che stanno per arrivare due grandi successi. Uno era questo, di Grey Hanks. L'altro arriva.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
0: 1978 quello di prima, 1980 questo.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: sai che sono impazzito, che vi sto facendo sentire le canzoni doppie perché non ci sono più altri pezzi, no? Qua nel Golden Classic ne abbiamo veramente tanti tanti di pezzi, però quando i gruppi sono importanti è giusto anche farne sentire magari non solo una volta a settimana i loro pezzi, ma anche due volte nello stesso appuntamento, quello che abbiamo fatto già qualche giorno fa anche ascoltando Sylvester. Questa era I'm Calling You. Ed ora questi arrivavano dall'Inghilterra, erano gli anni 70.
1: Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Questa è una canzone del 1975. Quanti avevamo, anni avevamo nel 75? Io 10, voi? Così giovani? Mannaggia! Va bene, dai. Allora, questa è stata la canzone che ha avuto una doppia vita, perché ha avuto un grande successo negli anni 70, ma poi ha avuto anche un discreto successo intorno agli anni 90, quando ci fu una qualcuno che decise di rifare una versione remixata, se non mi ricordo tanto tanto male. Discreto successo anche in quel periodo. Siamo in una parentesi piuttosto dense con il nostro appuntamento. E allora, vi faccio sentire questa bella canzone che porta ancora avanti la parentesi dense.

ballare sul pavimento, perché qualcuno riesce a ballare anche sul divano, qualcuno riesce a ballare anche sul letto, qualcuno riesce a ballare anche in piscina. Sì, in piscina è fattibile, come anche è fattibile sul letto, però si scompiglia un po' le coperte e tutto il resto. Però l'importante è ballare. Questo era più o meno quello che chiedeva Jimmy Bohorn con questa canzone datata ma di un sacco di anni, era Dance Across the Floor. Siamo arrivati alla prima pausa del nostro Golden Classic. Sì. Ci sentiamo dopo e vi avviso che stanno per arrivare delle chicche, ma mica male. Dai, rimanete con noi, ci sentiamo tra qualche istante.

un genere musicale un po' particolare. Uscivano dal soul ed entravano un attimo nel mondo anche della dance in alcune canzoni, ma questo però dopo 8 anni, dopo l'entrata all'interno del gruppo del grande cantante che era Steve Arrington, con il suo ritmo della sua batteria e con il resto del cambiamento della formazione, perché ci sono state canzoni che sono diventate grandi pezzi grazie a cambiamenti di formazioni di tanti componenti, di tante band. Ne abbiamo già citate tante negli avvenimenti scorsi dei Golden Classic e nelle trasmissioni precedenti a questa qua. Va bene, li abbiamo sentiti, loro erano gli Slave con questa canzone che si intitola, ci sarà da dirlo ancora, l'avrà già detto un sacco di volte, Just a Touch of Love. Va bene, il nostro appuntamento ora prosegue, perché c'è una canzone che ci porta e sono sicuro che quando sentirete l'inizio capirete immediatamente di che canzone si tratti.

Questa era del 1981 questa canzone, questo pezzo meraviglioso. He's Number One, il nome dell'album di questa band che arrivava dagli Stati Uniti d'America. Ed erano i Fantasy. No, dico questa cosa qua perché nel 1981 c'erano già un po' di radio in giro per l'Italia, in giro per il mondo soprattutto. Noi siamo arrivati un attimino dopo, ma poi però ci siamo difesi veramente grande. Questa canzone aveva un inizio che era impossibile non ricordare. E chi ha i capelli un pochettino sale pepe come il sottoscritto, quando è partito la prima nota di quel suono dal pianoforte, l'ha riconosciuto immediatamente. Eh sì, cari miei, il tempo passa e ogni tanto la memoria viene ringiovanita facendo sentire queste belle canzoni che sono state parte molto importante degli anni Ottanta. Li salutiamo, ciao, grazie a Fantasy, ed ora fuoco alle trombe, come diceva una volta un mio amico, perché stanno per arrivare Kool & the Gang.

Mi prendo io la responsabilità di ciò che sto per dire, anche rovinando la canzone, che in teoria un bravo speaker non dovrebbe entrare quando il cantante canta. Però ci sono dei motivi di tempo e di conseguenza dobbiamo tagliare anche un po' le canzoni. Ma stavo semplicemente dicendovi che questo secondo me è l'album capolavoro con il gruppo dei Kool & The Gang, Something Special. Perché c'era una canzone più bella dell'altra all'interno del disco. Cioè io sfido a trovare una canzone che non sia bella, a partire da Pass On It a Get Down It. Me la ricordate? Get Down It, c'era la particolare, c'era Stepping Out, c'era Good Time Tonight. Cioè veramente sono 8 tracce, una più bella dell'altra, e le abbiamo gustate in questa trasmissione che vi dà la possibilità di riascoltare le canzoni del passato, quelle dal 1970 fino alla fine del 1989. Ocio, perché sta per arrivare un pezzo che ci conclude la, che cosa? Ci porta a concludere? Sì? Ok? Chiedo al regista, perfetto, sì. Arriviamo alla seconda pausa del

Siamo alla fine del 1979, un grande duo musicale che si era conosciuto, pensate un attimo, negli anni 60 a scuola. E come è successo per tanti altri gruppi, si sono piaciuti subito e hanno fatto degli album insieme, magari sotto lo pseudonimo di una band. In questo caso loro si chiamavano Y. Vale a dire? McFadden e White Dead. Questi sono i due personaggi che hanno cantato per noi questa bella canzone che si chiama I'm Not Stopping Us Now. Questo è un po' come invitare la gente a sentire la trasmissione. Ci sono i DJ che quando vogliono fare un po' di show dicono alzate le mani e allora la gente si diverte. Quando io voglio invece portare tanta gente ad ascoltare il Golden Classic, metto queste canzoni dove si va sul sicuro, al 100%. Va bene, musica che ho detto che metto io, Golden Classic, per fortuna mia è autogestito da me. E quindi a volte può capitare anche di riascoltare delle canzoni che a distanza di pochi giorni sono passate da una puntata precedente. Tutto questo perché sta nel fatto che magari ho voglia di riascoltare quella canzone. Mi auguro che non vi dia fastidio questa cosa qua, anche perché comunque le canzoni che vengono proposte, nel più dei casi, sono cose abbastanza interessanti, come questa qua. Io però sono un po' così titubante a sentire che è più bella questa o la versione di Choco, che era un grandissimo DJ americano. La ricordate quella tutta parlata? Dai, un altro giorno ve la faccio sentire quella canzone. Anche perché adesso per i prossimi minuti ci sono ben tre con KC and Sunshine Band.

il famoso DJ, perché ai tempi non c'era lo speaker, c'era il DJ della radio o il DJ della disco music o della discoteca più che altro. Mamma mia, che emozione! No, questo dico, era già un anno che lavoravo e ascoltavo la musica dei One Way, perché la prima canzone che presentai di questa formazione era Push, non so se ve la ricordate, da Love Is, che è stato l'album del 1981. Mentre prima di questa canzone qui abbiamo passato un pezzo dove si andava sul sicuro con il gruppo di KC and Sunshine Band, canzone che assomigliava più o meno ad altre, ma è normale che quando trovano un filone, un gruppo, una band, un cantante, prosegue su quello andando veramente sul sicuro. Beh, certamente, era Get Down It. E poi, Get Down Tonight era la canzone esattamente quella di prima. Adesso c'è Marvin Gaye.

0: questo ritmo un po' particolare dalla voce di Marvin Gaye. Let's get it, no? Devo cantarvi qualche suo successo, meglio di no. Lasciamo perdere. È bello ascoltarselo e riascoltarselo e poi ascoltarselo ancora. Rockin' After Midnight, canzone di Marvin Gaye, che ci ha portato alla conclusione del nostro Golden Classic. In effetti la canzone che invece è la, quella di chiusura, proprio che chiude l'appuntamento, è questa qua che arriverà tra qualche istante, ma io vi saluto prima di rovinarla, perché non c'ho voglia di rovinarla. Pochi minuti, ma buoni, con Alan Parsons Project e Games People Play. Ci sentiamo alla prossima, ciao!
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non.

0: Luce Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.
2: Sono le 16 e 5 minuti.
3: Colpita la petroliera Hormuz, Stati Uniti UT, allarme escalation. La sinistra vince a Berlino, l'estrema destra in Mecklenburg-Pomerania. Putin vince senza avversari, Mosca affluenza alle elezioni della Duma oltre il 59%. Arriva il nuovo regolamento di Sanremo 2027, 24 artisti, due serate, evento e no all'intelligenza artificiale. Tra poco, restate con noi.
4: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Almeno 4 palestinesi sono stati uccisi e 17 sono rimasti feriti in attacchi israeliani a Gaza nelle ultime 24 ore, lo ha riferito il Ministero della Salute di Gaza, secondo cui dall'inizio del conflitto lanciato da Israele sono stati uccisi 73.914 palestinesi, ne sono rimasti feriti 174.952. Nel suo bollettino quotidiano il Ministero ha riferito che una delle vittime deceduta a causa di ferite riportate in precedenza, mentre 3 corpi sono stati recuperati dalle macerie ed edifici distrutti. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, l'11 ottobre 2025, il Ministero ha inoltre stimato un bilancio di 1.394 morti, 4.839 feriti e 834 corpi recuperati. Cambiamo argomento. Dopo il crollo in Sassonia Anhalt, dove lo scorso 7 settembre l'estrema destra di AfD ha sfiorato la maggioranza assoluta, la CDU del cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affrontato oggi un altro appuntamento elettorale delicatissimo. Si sono appena chiuse le urne in due lande, la città-stato di Berlino e il Mecklenburg-Pomerania anteriore, e il partito conservatore si appresta a incassare una doppia sconfitta che potrebbe mettere a rischio la permanenza al potere di un leader. Il 15% di gradimento è precipitato al 10%. Nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, parlando della NATO, ha sostenuto che nell'essenza dell'Alleanza Atlantica nulla cambia con il passare degli anni, definendola un blocco che è stato creato a suo tempo per la contrapposizione e che resta uno strumento di contrapposizione. Ha inoltre affermato che le esercitazioni NATO nel Baltico comprendono anche l'addestramento, l'intercettazione e la cattura di navi mercantili. La NATO si esercita nell'intercettazione di navi commerciali ed è importante sottolineare questo aspetto, ha detto. Parliamo ora di scuola, personale confermato in ruolo. ANIEF ricorda le tempistiche per presentare domanda di ricostruzione di carriera. Ai nostri microfoni Chiara Cozzetto.
5: Tutto il personale che ha superato l'anno di prova e formazione, quindi è stato confermato in ruolo, dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno può presentare la domanda di ricostruzione di carriera per vedersi riconosciuti come anzianità di servizio tutti i servizi svolti durante il precariato in scuola statale e altri servizi che sono comunque riconoscibili ai fini della carriera. La domanda quindi si presenta su istanze online, il personale deve accedere tra il 1 settembre e il 31 dicembre su istanze fase online e compilare la specifica domanda che verrà poi ricevuta dalla scuola di titolarità, che dovrà provvedere a emanare il decreto entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Purtroppo i tempi sono più lenti rispetto all'emanazione dei decreti da parte delle scuole, ma se non si avvia la procedura, quindi non si presenta la domanda, ovviamente non si otterrà mai la ricostruzione della carriera con i servizi svolti durante il periodo di precariato. www.anief.org, sul nostro sito trovate tutte le sedi provinciali che possono darvi consulenza anche su questa procedura.
3: Chiudiamo col Festival di Sanremo, edizione 2027, pubblicato il regolamento, due serate evento, una giuria internazionale e niente intelligenza artificiale. Cinque le serate, 24 i big, ma tante novità. Il Sanremo, guidato da Stefano De Martino, introduce nuove regole, nuove forme di spettacolo e uno sguardo più internazionale, senza rinunciare alla liturgia dell'Ariston. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.

Stanley Harvey Hazen nasce a New York il 20 gennaio del 1952 sotto il segno del Capricorno. La sua leggenda iniziò quando all'inizio degli anni 70 entrò in Wicked Lister, band della quale limitava un certo Gene Simmons. Dopo lo scioglimento di questo primo esperimento, Stanley e Simmons, nel 1973, decisero di fondare un nuovo gruppo, i Kiss, con l'aiuto del batterista Peter Criss e del chitarrista Ace Frehley. Il loro primo album uscì nel 1974 ed ebbe un impatto fortissimo, avviando una carriera che ancora oggi fa proseliti all'interno della Kiss Army, il loro esercito di fan.

Piangerai mentre aspetti me al nostro caffè Serenella. La radio trasmetterà

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Per il film Schindler's List, Steven Spielberg ha raccontato che l'idea iniziale era quella di girare alcune delle sequenze più drammatiche ad Auschwitz, nei luoghi protagonisti di alcune delle pagine più drammatiche dell'umanità. Andò anche sul posto insieme ai suoi operatori, ma, intento a fare delle riprese, la macchina da presa si inceppò. Il regista raccontò di aver sempre inteso quell'episodio come un segno del destino. E decise allora di migrare altrove. Si recò dunque a Cracovia per girare buona parte del materiale.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.
4: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
5: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua Papa Mobile scoperta.

0: 7 e 3 minuti.
1: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con il Punto News. Al centro di questa edizione l'apertura della piscina di Legnano e gli eventi in città. Non è rimasta inascoltata la richiesta della preside reggente Alessandra Moscatiello rivolta al ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara in riferimento all'episodio che ha coinvolto i tre professori eroi del liceo Cavalieri di Parabiago, Miriam Morsani, Federica Verzaro e Domenico Lucifora, che nei giorni scorsi si sono resi protagonisti di un episodio di straordinario senso del dovere e di prontezza di riflessi durante un recente viaggio di istruzione a Praga. Il preside infatti chiedeva un riconoscimento o un encomio. Credo che sia un'azione davvero meritevole, aveva detto Moscatiello. Così ho subito scritto al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara per chiedere che per i nostri tre professori ci siano almeno i complimenti delle istituzioni. La richiesta inviata a Roma non ha lasciato indifferente il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara, che alla mattinata di oggi arriverà all'Istituto Cavalieri alle ore 11. Nell'occasione il ministro, accompagnato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia, dottoressa Luciana Volta, e dal segretario particolare Stefano Bolognini, consegnerà un attestato di merito a tre docenti del liceo che hanno saputo gestire benissimo una situazione inaspettata e pericolosissima che poteva avere un esito tragico. Uno scontro totale tra l'ANPI e la comunità ebraica, la liberazione finisce in tribunale. Un 25 aprile che scriverà il proprio epilogo nelle aule del tribunale, quello appena trascorso. Non si placano infatti le polemiche dopo le gravi dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano.
3: Come sempre al centro della musica, come sempre qui da Radio Punto, come sempre con Angelo Moscara, anche in questo venerdì 18 di settembre 2026. Bentornati amici di Radio Punto, bentornati naturalmente al centro della musica e ben sintonizzati su Radio Punto. Allora, 60 minuti del venerdì. Il venerdì magari è la giornata più bella, perché molti magari fanno anche mezza giornata o finiscono alle 16, magari sono già con la testa da un'altra parte che dal lavoro. Il venerdì poi ancora ci sono delle belle giornate, si può pensare di andare da qualche parte, magari, dai, sempre in bella compagnia della buona musica. Partiamo immediatamente allora con la musica italiana e partiamo con i Colors, o meglio dire i The Colors. Il brano si chiama Rolling Stones.
2: Ampi provinciale di Milano. E come ogni lunedì diamo uno sguardo al meteo. Il mese di aprile riserva ancora un ultimo regalo meteorologico. Gli ultimi giorni di questo mese primaverile saranno caratterizzati da bassa pressione e da un tempo instabile, con piogge e temporali pronti a scatenarsi da un momento all'altro, ma anche a sparire tanto velocemente quanto sono iniziati. Il sito regionale Allerta Loma avvisa comunque tutti i cittadini lombardi con una doppia allerta, una per i temporali e una per gli incendi boschivi, a causa delle raffiche di vento moderate che interesseranno prevalentemente la Valtellina e la Val Camonica. Da domani, martedì 28 aprile, assisteremo ad un cambio di tempo, il quale passerà dall'essere stabile ad una maggiore instabilità dovuto al passaggio di correnti umide e fredde. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Si mantiene regolare la circolazione sulla principale rete viaria della Lombardia. Più intenso il traffico nell'area milanese. Sulla 4 ci sono code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Venezia. Trafficate anche le tangenziali e la Milano Meda in uscita dalla città. Lavori questa notte sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusura anche verso Milano tra Gallarate e la Pedemontana Lombarda. Altra chiusura dalle 21 alle 5 sulla diramazione Gallarate Gattico tra Sesto Calende e la Milano Varese in questa direzione. E con orario 22.05 chiusa la 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Altra interruzione sul tratto milanese della 4 tra le 21 alle 5, chiusura dell'autostrada tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Venezia. Lavori di notte poi sulla 1 Milano Bologna tra le 22 alle 5. Chiusura tra Casal Pusterlengo e il bivio per la 21 Torino Piacenza Brescia in direzione di Bologna. Bene tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
0: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

0: Summertime.
1: The Colors qui al centro della musica in questo venerdì 18 di settembre, che è il compleanno anche di mio fratello. Venerdì 18 settembre è il compleanno anche di mio fratello, gli faccio gli auguri se mi sta ascoltando. Poi il compleanno anche di Marco Masini e di Ronaldo, il famoso fenomeno che ha giocato anche nell'Inter. Anche nell'Inter, sottolineo, anche nell'Inter, perché purtroppo ha giocato anche nel Milan. E questo a me non è mai piaciuto molto. Va bene, se sei sul calcio io sono fatto così. Il 18 settembre 1980 esce l'album Diana di Diana Ross, prodotto naturalmente dagli Chic, contenente delle hit mondiali da discoteca come I'm Coming Out e Upside Down. La canzone Upside Down ha ottenuto enorme successo internazionale ed è arrivata al primo posto nella classifica americana. Il testo racconta di una storia d'amore intensa ma difficile.

Radio Punto Classica con uno dei più bei brani degli anni 70. Si chiama Shine on Silver Moon per quanto riguarda Marilyn McCoo e Billis Davis Jr., che oltre a essere una coppia nella musica così in maniera professionale, erano anche una coppia nella vita. Li ricordiamo ancora molto bene con un brano che fece ballare e sballare tutti quanti nelle discoteche nella fine degli anni 70. Allora amici, tutta questa musica si può ascoltare benissimo qui da Radio Punto in FM 88.15, 89.10, 88.8, ma in suono digitale si può ascoltare, cioè in DAB Plus, su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte, su parte dell'Emilia Romagna. Attenzione, perché Radio Punto è anche televisione, perciò Radio Punto TV potete vederla sia sul canale 883 del vostro televisore, ma anche col vostro smartphone collegandovi al sito di Radio Punto. Dopodiché potete scaricare la nostra nuovissima app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Il nostro sito è radiopunto.it, potete fare di tutto lì, potete sentire la radio, vedere la televisione e guardare anche le notizie riguardanti gli artisti, la music history scritta maggiormente da me, anzi scritta solo da me, e poi tutte le ultime novità uscite momento per momento. Il numero di WhatsApp comunque è il 379 100 26 45. Io vi lascio in compagnia di una grandissima che ha fatto successo proprio quest'estate con un brano molto molto bello. Lei si chiama Noemi e il brano dice: ma tu cosa fai questa sera?

0: Real Life qui al Centro della Musica con Angelo Moscara. Allora, abbiamo detto più volte che il cibo costa sempre di più, sapete, tutto aumenta e in base anche a quello che sta succedendo con la benzina tutto aumenta. Ma qual è l'alimento più caro al mondo e da dove viene? Il primato ha il profumo di Piemonte, il tartufo bianco d'Alba. Resta uno degli ingredienti più desiderati al mondo, anche perché non può essere prodotto in serie. Nel 2024, come riportato da Sound China Morning Post, un esemplare da 908 grammi è stato venduto ad Hong Kong per $154,000. In Giappone entra nella classifica il melone Yumbari King, coltivato nell'Hokkaido e trattato quasi come fosse un'opera d'arte. Secondo Fresh Plaza, nel 2025 una coppia è stata battuta all'asta per circa $6,200. Ancora più esclusivo il caviale Almas. Il TAM ricorda che il Guinness del primato lo ha indicato fra i caviali più costosi, con i prezzi intorno ai $35,000 al chilo. Perciò sono cibi che vanno bene a chi se li può permettere. E comunque il tartufo d'Alba è quello che ha il primato assoluto, perché è quello che è più quotato e il più costoso in generale. Vi lascio in compagnia del traffico, ci sentiamo subito dopo con la musica italiana.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Si mantiene regolare la circolazione sulla principale rete viaria della Lombardia. Più intenso il traffico nell'area milanese. Sulla 4 ci sono code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Venezia. Trafficate anche le tangenziali e la Milano Meda in uscita dalla città. Lavori questa notte sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 21.5, chiusura anche verso Milano tra Gallarate e la Pedemontana Lombarda. Altra chiusura dalle 21 alle 5 sulla diramazione Gallarate Gattico tra Sesto Calende e la Milano Varese in questa direzione. E con orario 22.5 chiusa la 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Altra interruzione sul tratto milanese della 4 tra le 21 alle 5, chiusura dell'autostrada tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Venezia. Lavori di notte poi sulla 1 Milano Bologna tra le 22 alle 5, chiusura tra Casal Pusterlengo e il bivio per la 21 Torino Piacenza Brescia in direzione di Bologna. Bene tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

come si cambia, diceva Fiorella Mannoia, un brano che abbiamo riscoperto quest'oggi qui al Centro della Musica in questo venerdì 18 di settembre 2026. E comunque quello che dice appunto Lucio, che lui dice a me il tartufo piace, Lucio che ci manda WhatsApp al 379 100 26 45, che dice a me il tartufo piace anche se non è d'Alba, ma anche quello nero. Effettivamente il tartufo è sempre buono, quello d'Alba è più ricercato. Io devo essere sincero, non l'ho mai mangiato, forse sì, non me lo ricordo. Comunque quello nero sì, quello nero del Parmense, dove appunto era nato mio suocero, dove mio suocero aveva la casa. Il tartufo di Fragno lo ricordo bene, perché mio suocero ne portava a casa un bel po' e poi ci facevamo una scorpacciata di risotto al tartufo, e comunque rimane una, diciamo, una cosa difficile da trovare, come è difficile trovare negli ultimi tempi non solo il tartufo ma anche i funghi, dovuti anche da questo caldo incredibile. Non so se avete visto in giro, ma tutti i cartelli si sono bruciati, sono veramente devastati dal sole di quest'estate. Sta cambiando tutto e bisogna correre sicuramente ai ripari, sia per l'alimentazione ma anche per tutto quello che ci sta intorno. Abbiamo l'appuntamento con la Radio Punto Classica, il secondo appuntamento lo ascoltiamo insieme, perché questo è un grande artista.

Bruno Mars qui con noi in questo venerdì 18 settembre insieme ad Angelo Moscara, sempre naturalmente da Radio Punto. I Rolling Stones ha pubblicato una classifica dei 100 migliori assoli di chitarra nella storia della musica moderna. La lista abbraccia generi e generazioni diverse, includendo blues, rock, punk, metal e funk. I chitarristi citati sono leggendari come Jimmy Page, Jerry Garcia e Jimi Hendrix, David Gilmour e anche artista più contemporanei come Sam Vincent e John Mayer. Al primo posto della classifica si trova Prince con Purple Rain, e poi del 1984 l'assolo nacque dal vivo al Fifth Avenue di Minneapolis il 3 agosto dell'83. Purple Rain inoltre è al primo posto della classifica delle più grandi canzoni degli anni 80 secondo il Forbes. Perciò ricordiamo questa Purple Rain sia per la musica ma per la solo di chitarra, ma anche per il grandissimo artista che è appunto Prince. Disco estate da ascoltare subito.

Natalie Imbruglia, il brano va Turn, e lei infatti ultimamente è tornata con un ultimo singolo che abbiamo anche messo spesso e abbiamo anche nella rotazione musicale di Radio Punto. Allora amici, io con questo brano vi saluto, vi do appuntamento domani alle 18, attenzione perché domani la trasmissione è al Centro della Musica Weekend, perciò appuntamento domani alle 18 dopo Laura Fendi e DJ Ste, e ci sarà al Centro della Musica Weekend appunto musica, appuntamenti, c'è il quarantennale, c'è il disco estate, c'è, ci sono tutti gli appuntamenti che si possono rispettare, si possono sentire naturalmente qui da Radio Punto. Angelo Moscava vi saluta, vi lascia in compagnia della rotazione musicale di Radio Punto e vi dà appuntamento a domani ore 18 con la trasmissione al Centro della Musica Weekend.

0: contatto umano prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AES Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Vede la ex per chiarire, poi la coltella. Grave 29enne in Val d'Ossola. Daniel Maldini, il test negativo, escluso l'uso di sostanze stupefacenti. E poi ancora avvelenate con la ricina alle tracce sui 131 reperti. Chi ha usato il veleno era in casa, le sorelline ritrovate nel Nisseno. La procura indaga per sequestro di persona. Tra poco restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: E ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto la ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco, in Val d'Ossola, nel Verbano Cusio Ossola. Attualmente ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Novara, non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex 44enne qualche ora dopo nel Novarese mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale a segno nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nei test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positiva etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Cronaca: si trovava nell'appartamento di Pietracatella in provincia di Campobasso, chi ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella di Jelsi e la figlia Sara di Vita durante le scorse vacanze di Natale. Questo è uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura di Larino nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta nel caso arriva proprio direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale sui diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina, sciogliendola probabilmente in un piatto in una bevanda, si trovava all'interno della casa della famiglia di Vita. Si indaga ora per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti al momento non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Una decisione contro cui il padre ha protestato. È stata una marachella. Rivoglio i miei figli a casa. Ancora cronaca: è stato fermato grazie a un tatuaggio l'uomo che nella notte tra sabato e domenica avrebbe accoltellato alla gola un 26enne marocchino a Milano. Quest'ultimo, prima di perdere i sensi, aveva riferito la presenza sul collo dell'aggressore di una spessa collana di acciaio lucido e di un tatuaggio raffigurato.

durante un'aquila. I carabinieri hanno quindi rintracciato il sospettato, un 64enne tunisino, e lo hanno arrestato con l'ipotesi di tentato omicidio. L'uomo, senza dimora, con precedenti per droga, avrebbe ferito il giovane in una piazzetta di via Parea nei pressi del centro cardiologico Monzino al culmine di una lite. Il 64enne avrebbe colpito il ragazzo alla gola con un coccio di bottiglia, provocandogli una profonda ferita. Il 26enne è stato ricoverato al San Raffaele in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ed è tutto anche per questa edizione. Buon proseguimento di ascolto, restate con noi!

Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

0: velocemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso nell'area milanese sulla 4, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Venezia e in carreggiata opposta tra Moda e Cormano. Code a tratti anche sulla 8 Milano Varese tra Lenate e Castellanza in direzione di Varese. Traficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Maggiori difficoltà sulla Ovest, dove per un incidente ci sono incolonnamenti tra Pavia Opera e Corsico Gaggiano in direzione Laghi. Lavori questa notte sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 21.5, chiusura anche verso Milano tra Gallarate e la Pedemontana Lombarda. Altra chiusura dalle 21 alle 5 sulla diramazione Gallarate Gattico tra Sesto Calende e la Milano Varese in questa direzione. E con orario 22.5 chiusa la 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Altra interruzione sul tratto milanese della 4 tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Venezia. Lavori di notte poi sulla 1 Milano Bologna tra le 22 e le 5, chiusura tra Casal Pusterlengo e il bivio per la 21 Torino Piacenza Brescia in direzione di Bologna. Bene tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al CERO. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto.
5: In apertura le dichiarazioni di Sala: sarà un 25 aprile delicato, nulla da dire sulla seconda piazza. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo ad un evento promosso dal comune dedicato alla valorizzazione del patrimonio pubblico, parlando del corteo previsto per sabato. Il primo cittadino non è preoccupato dal fatto che ci sarà uno spezzone del corteo che si dividerà per proseguire in una piazza parallela, a pochi metri dal Duomo, anche in dissenso a quello che ha deciso lui di fare con il gemellaggio con Tel Aviv. Il 25 aprile in ogni città ormai è un momento molto sentito da una parte della popolazione e dei cittadini, ma anche occasione di visibilità, ha detto, e per portare avanti le proprie e anche legittime idee politiche. A Roma ci sono sempre più cortei, sono la regola ormai da anni. Io sono stato avvisato dal prefetto e questore su questa seconda piazza e personalmente non ho niente da aggiungere da questo punto di vista, ha poi concluso. Voltiamo pagina e ci spostiamo in Valtellina, dove una donna è stata uccisa durante una passeggiata nel bosco a Tirano, sbranata da un branco di cani. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Sondrio a stabilire le esatte cause del decesso di Lucia Tognella, 59 anni, di Brianzone, provincia di Sondrio, sul cui corpo ci sono più segni riconducibili a morsi da cani. Sarebbe infatti stata sbranata. La donna si era recata ieri a fare una passeggiata in un'area boschiva di Trevigno, un terreno comunale di Tirano, provincia di Sondrio, quando intorno alle 15:30 è stata trovata morta da un altro escursionista che ha dato l'allarme al 118 ai carabinieri. Si è pensato inizialmente ad un'aggressione da parte dei lupi, ma poi questa ipotesi è stata esclusa. Si sarebbe trattato invece di un'aggressione da parte di un branco di 5 cani. Nella zona c'è una casa con alcuni cani di razza dogo argentino, forse in quei momenti liberi, visto che si tratta di un'area impervia e di questi tempi ritenuta non frequentata da escursionisti. Si indaga ora per risalire con precisione alla razza degli animali responsabili dell'aggressione e al proprietario degli animali e se la morte sia stata successiva ad un malore della donna o ne abbia determinato il decesso. Il TAR respinge i ricorsi contro l'intitolazione all'aeroporto di Malpensa a Berlusconi, che erano stati presentati dal Comune di Milano e da altri tre del Varesotto. L'aeroporto di Milano-Malpensa continuerà quindi a essere intitolato Silvio Berlusconi. Il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso del Comune di Milano di alcuni

0: Centri del Varesotto contro l'intitolazione dello scalo all'ex presidente del Consiglio, leader del centrodestra, morto nel 2023. La dimostrazione per Marina Berlusconi che i ricorsi intrisi della solita ideologia trita e ritrita sono stati l'ennesimo attacco giudiziario nei suoi confronti. Esulta anche Matteo Salvini che nell'estate di 2 anni fa aveva approvato la decisione di Enel scatenando le proteste del centrosinistra. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, aveva parlato di un atto profondamente politico e profondamente sbagliato e Palazzo Marino si era fatto promotore di un ricorso ai giudici amministrativi a cui si erano poi associati i comuni di Cardano al Campo, Samarato e Somma Lombardo. A quasi 2 anni di distanza è arrivata la decisione del TAR che nel dichiarare i ricorsi in parte infondati e in parte inammissibili ha ritenuto legittimo l'operato di Enac.
1: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento domani alle ore 13.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Resta intenso il traffico nell'area milanese sulla 4, coda tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Venezia e in carreggiata opposta tra Monza e Cormano. Coda tratti anche sulla 8 Milano Varese tra Lenate e Castellanza in direzione di Varese. Trafficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Maggiori difficoltà sulla Ovest dove ci sono incolonnamenti tra Pavia Opera e Corsico Gaggiano in direzione Laghi. Si sta provvedendo al recupero di alcuni mezzi coinvolti in un incidente. Lavori questa notte sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno in direzione di Varese. Con lo stesso orario quindi 21.5, chiusura anche verso Milano tra Gallarate e la Pedemontana Lombarda. Altra chiusura dalle 21 alle 5 sulla diramazione Gallarate Gattico tra Sesto Calende e la Milano Varese in questa direzione. E con orario 22.5 chiusa la 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Altra interruzione sul tratto milanese della 4 tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Venezia. Lavori di notte poi sulla 1 Milano-Bologna tra le 22 e le 5, chiusura tra Casal Pusterlengo e il bivio per la 21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Bologna. Bene tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Mi chiedi che cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo. Mi chiedi che cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai. Jim Morrison. Punto, radio punto.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un cordiale saluto, un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, quando tenderà via via ad aumentare la pressione atmosferica sull'Italia. Ancora però saremo in un contesto di variabilità. Al nord cielo poco, parzialmente nuvoloso, con qualche pioggia possibile durante le ore pomeridiane a ridosso dell'Appennino, più raro invece sulle Alpi. Fenomeni assenti invece in pianura con bel tempo. Al centro Italia anche qui variabilità, tratti più compatta durante il pomeriggio sulle aree appenniniche con brevi locali temporali. E per concludere il sud, anche qui della variabilità, e sarà possibile qualche improvviso temporale a ridosso le aree montuose, altrove andrà meglio. Temperature sostanzialmente stabili. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore del Parco Nazionale Waterdone in Alberta, uno spettacolo naturale rarefatto e fugace prende vita. Le Cameron Falls, normalmente limpide e tranquille, si tingono di un sorprendente rosa dopo forti piogge. L'acqua trascina con sé un sedimento rossastro chiamato argillite, ricco di ferro ossidato e proveniente da Ruby Ridge, che incanta chi ha la fortuna di assistervi. Il fenomeno, così raro, è difficile da immortalare. Una fotografa, Rochelle Coffey, ha dovuto attendere 6 anni e molte visite prima di vederlo e riuscire a documentarlo. Solitamente può verificarsi 1 o 2 volte all'anno, soprattutto in maggio-giugno, dopo piogge particolarmente intense, ma la sua durata è limitata a poche ore.

0: 19 e 58 minuti.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Punto News curato dalla redazione di Radio Punto. L'inchiesta Idra sconvolge la politica di Busto Garolfo, una bufera mediatica che sconvolge il mondo politico bustese. È l'inchiesta giudiziaria sulla criminalità organizzata Idra che ha travolto anche il comune di Busto. Tutto parte dal collaboratore di giustizia Gioacchino Amico ed una intercettazione in cui avrebbe detto: con la tessera di Fratelli d'Italia faccio il sindaco a Busto Garolfo. Rispingiamo categoricamente il teorema che tenta di accostare il nome del signor Amico alla storia del nostro circolo, fanno sapere dal gruppo bustese

0: comunale, maggioranza e opposizione, contro la mafia ed eventuali infiltrazioni mafiose nella politica locale. Il suo scopo è unire le forze politiche e non certo quello di dividerle. Apre a Legnano il bando per la coprogettazione per il centro civico San Paolo. Sono aperti sino al 23 maggio i termini di presentazione delle domande per partecipare alla coprogettazione di attività di natura sociale, aggregativa e culturale da svolgersi nel centro civico di San Paolo. L'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore formalmente iscritti al RANS, uno in forma singola o raggruppamento temporaneo, che fra gli altri requisiti devono avere una comprovata esperienza nell'ambito culturale e ricreativo. Le finalità strategiche delle attività individuate dall'amministrazione comunale sono fare del centro civico stesso un punto di incontro e socializzazione, realizzare eventi e iniziative del quartiere e promuovere il protagonismo delle realtà cittadine nella progettazione e realizzazione di interventi e attività di carattere sociale, aggregativo e inclusivo. A Legnano il grido d'aiuto di un panificio: aiutateci a tenere acceso il forno. La storia di una vetrina, di una famiglia, di un'attività che rispecchia le preoccupazioni e gli scenari economici di tanti negozi di quartiere. A raccontarle Valentino Di Stefano, che insieme alla sua famiglia dedica ogni giorno la vita al profumo del pane. 3 anni fa hanno rilevato lo storico panificio di Via Bramante a Legnano con i suoi 60 anni di storia. Una scelta coraggiosa in anni economicamente inquinati dalle crisi energetiche e eventi di guerra che si rispecchiano anche sulla quotidianità dei commercianti italiani, costretti a fare i conti con le bollette sempre più salate. Non va meglio sul costo della farina, dei lieviti, delle materie prime, drammaticamente ancorate all'andamento dei prezzi del petrolio. Per cercare di salvare l'attività, Valentino e famiglia hanno lanciato una raccolta fondi per raccogliere quei 20.000 euro che mancano per salvare l'attività. Per maggiori informazioni si può consultare la pagina Instagram La Forneria De Stefano. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Previsioni del tempo di domani a cura di Trevimeteo.
3: Un cordiale saluto, un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevimeteo. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, quando tenderà via via ad aumentare la pressione atmosferica sull'Italia. Ancora però saremo in un contesto di variabilità. Al nord cielo poco, parzialmente nuvoloso, con qualche pioggia possibile durante le ore pomeridiane a ridosso dell'Appennino, più raro invece sulle Alpi. Fenomeni assenti invece in pianura con bel tempo. Al centro Italia anche qui variabilità, tratti più compatta durante il pomeriggio sulle aree appenniniche con brevi locali temporali. E per concludere il sud, anche qui della variabilità e sarà possibile qualche improvviso temporale a ridosso delle aree montuose, altrove andrà meglio. Temperature sostanzialmente stabili. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevimeteo.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della Lombardia. Lavori questa notte sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 21.5, chiusura anche verso Milano tra Gallarate e la Pedemontana Lombarda. Altra chiusura dalle 21 alle 5 sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Sesto Calende e la Milano-Varese in questa direzione. E con orario 22.5 chiusa la 9 Milano-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Altra interruzione sul tratto milanese della 4 tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Venezia. Lavori di notte poi sulla 1 Milano-Bologna tra le 22 e le 5, chiusura tra Casal Pusterlengo e il bivio per la 21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Bologna. Bene tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177

0: 4480 AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.
3: Si può fare!
4: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
0: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente? Si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.

Nel 1993, sulla rivista Rolling Stone, David Bowie smentirà definitivamente la voce riguardante la sua bisessualità, dichiarata solo qualche decennio prima. «Non mi sono mai sentito un vero bisessuale, ma ero magnetizzato dalla scena gay underground. Era come un altro mondo di cui volevo acquistare una quota. Questa fase durò solo fino al 1974 e morì più o meno con Ziggy. Davvero, avevo fatto solo mia la condizione di bisessuale. L'ironia è che non ero gay».

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Summertime.
1: Senti, non si cammina ad occhi chiusi e alle fortune credono solo gli stupidi. Una canzone triste

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Summer Time. Gal Gadot, durante la lavorazione di Wonder Woman nel 2017, era incinta della sua seconda figlia. Quando venne richiamata sul set per dei reshoot, cosa comune nei blockbuster, era ormai di 5 mesi. Allora le applicarono delle bende nella zona della pancia, di colore verde. Così, in post-produzione, gli addetti agli effetti visivi riuscirono a fare in modo che non si notasse la sua gravidanza. A questo punto, sua figlia Maya potrà sempre dire di aver combattuto con lei in battaglia.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Mattarella e la CEI contro la linea del governo sulla scuola, rivolta dei media contro la Casa Bianca, sciopero del pool TV, crollo della CDU, Merz esclude le dimissioni ma resta a rischio, concessa la semilibertà a Chico Forti, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
4: Lavoro.

0: www.ccf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'indomani del piano annunciato dalla Premier Meloni su burca e tetto agli alunni stranieri. La scuola è la più efficace leva di integrazione ed è aperta a tutti, come recita l'articolo 34 della Costituzione, ha ricordato il Capo dello Stato. Sulla stessa linea la CEI, il Cardinal Zuppi, ha ribadito che il luogo di nascita o la condizione sociale non possono limitare il diritto all'istruzione. Dure le opposizioni che accusano il governo di fare propaganda sulla pelle dei bambini. Scontro aperto per la stampa americana e Donald Trump dopo il bando imposto a CNN, MS Now e Politico. Le tre testate hanno annunciato un'azione legale, mentre il pool di emittenti televisive, tra cui NBC e Fox, ha deciso di sospendere la copertura degli eventi presidenziali fino al reintegro della CNN. Il presidente americano ha replicato definendo le fake news una minaccia alla sicurezza nazionale, mentre i sondaggi segnalano un calo del suo gradimento al 40% un mese e mezzo dalle midterm. Nonostante la drammatica sconfitta dei cristiano-democratici alle amministrative di Berlino e della Pomerania, dove la CDU è scesa sotto lo sbarramento del 5%, il cancelliere Friedrich Merz ha dichiarato che non rassegnerà le dimissioni per garantire la stabilità del paese, mentre a Berlino si afferma la Linke, l'ultradestra di FD, incalza l'esecutivo dichiarandosi pronta alla guida della Germania. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso il regime di semilibertà a Chicco Forti, detenuto in Italia dal maggio 2024 dopo aver scontato 25 anni di carcere negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Dale Pike, reato per il quale si è sempre proclamato innocente. Forti, che già svolgeva attività di volontariato presso un'azienda agricola nel veronese, resta in attesa della decisione sulla richiesta di libertà condizionale. Matteo Salvini ha riunito in via Bellerio il Consiglio federale della Lega per definire le regole del congresso straordinario di ottobre alla presenza dei capigruppo e dei governatori regionali. Sul fronte dell'opposizione, il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, scuote il campo largo proponendo un candidato premier terzo rispetto a Schlein e Conte. Intanto, Beppe Grillo conferma l'intenzione di non fondare un nuovo partito, limitandosi a offrire contributi di idee. Si sono tenuti nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, sulla cui bara è stata deposta la maglia nerazzurra numero 8. Presenti ai funerali anche le dirigenze di Juventus e Milan. Proseguono intanto le condanne unanimi da parte del mondo dello sport verso la frangia di tifosi bianconeri che ieri allo stadio non ha rispettato il minuto di raccoglimento. Il rispetto e il silenzio non hanno colori. Il commento corale. È tutto, vi auguro una buona serata.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della giungla del Petén, in Guatemala, è stata rivelata una città mai antica quasi 3.000 anni, Los Abuelos. Grazie alla tecnologia LIDAR, archeologi hanno mappato una metropoli precedentemente invisibile, completa di piramidi, monumenti e persino un intricato sistema di irrigazione che raccoglieva e distribuiva l'acqua con sorprendente efficienza durante le stagioni secche. Il ritrovamento sfida l'immagine di un passato isolato e dimostra che civiltà evolute e ingegnose, con forte capacità di pianificazione urbana e ingegneristica, esistevano già in epoche remote. Le canalizzazioni d'acqua, gestite con cura, tenevano viva l'agricoltura in ambienti dove molti altri avrebbero fallito. Los Abuelos non è soltanto una scoperta archeologica, ma una finestra sul genio tecnico dei Mayan Teliteram. Ogni nuova roccia svelata racconta quanto ancora possiamo imparare da civiltà antiche, tuttora celate dalle foreste.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

0: tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da RISC, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e un minuto.

Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. Guillaume Apollinaire.

Prince è stato uno dei più grandi artisti del panorama musicale mondiale. I suoi concerti erano sempre sold out. Prince però non amava gli smartphone ai concerti. Nel 2014 ha citato in giudizio 22 fan con l'accusa di violazione massiccia e contrabbando per aver caricato alcune riprese delle sue performance su YouTube.

Summertime. Gli imprevisti su un set sono sempre dietro l'angolo e durante le riprese della Storia Infinita caddero i due incisivi all'imperatrice bambina che portava ancora i denti da latte. Vi immaginate se avesse recitato senza i denti anteriori? Bisogna ripristinare il suo aspetto regale. Un paio di denti finti e il gioco è fatto. Peccato che questo le causò un balbettio e difficoltà nell'articolazione del linguaggio e ci vollero tantissime ore di addestramento per superare il problema. Ma allora, non si poteva semplicemente aspettare che le ricrescesse?

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Nella primavera del 1983 l'Italia entra per la prima volta nella storia nel Circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: e un minuto.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: happen? What'll happen? What'll happen? What'll happen? What'll happen?
1: State ascoltando Wonderful Music.
2: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
3: E 3 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.